cheruganti l'amore avere. Cheruganti di elo più che mai ci crede, cheruganti a saffà, tutte soli verdà, un po' burgoso. Cheruganti affiatassi a voi, cheruganti così da sorgente a voi, cheruganti a saffà, tutte soli verdà.